a quel viso le feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronte, l'inclito verso di colui che l'acque tanto fatali ed il diverso esilio, per cui bello di fama